sirva. Sì, signorita. Sala, merra, merra, stella, sion. Mervisio, un verrexion. Mervisio, der, sa, mai, der, so.